ha ga di shebe he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi o rena di bapetsetswang letsatsing la maobane ha di ne qetela leaking ena ya premiership golden arrows e bapetse ka ho lekana le sehlopha sa TS Galaxy noto ho noto Chippa United ya tlontlolla makhosi ka ba otla ka ntlhaelongwe ho noto Orlando Pirates ya hapa papadi ye mtsatsina maobane ka o otla sehlopha sa Orbit ka ntlhatse pedi ho noto.

Matso re lebuile a holohle mamedi ha re dumedise ho lena la mathumisa sonta ensena tsedi ntsa ditaba hetse re tlang go buisana mmoho ka tsona ka ha re tsedi motlatsa mo president Ellen Paul Mashatile o ipileditse ho setšhaba ho ananela tshebetso ya sepolesa re o fa tabe na mamedi ha mo le tseding tsatsing la kajeno fela pele re kena o tsena tsohle ka botebo ha re balle ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela re di ballwa ke di engwane moyeti.

Aga le bue haholo mamedi ha ile mona mametse le na la mathumisa ho seng hona he mohlopisi wa lona ibile mampudi di makatso motshweneng me yaneng ala ola khaso ibile ana tikondla rabalwa ditabatsa hora ke di engwane moyeti nala ka le bitso ke tisetse mo kwena ke re kopana hape na go nyetlang moifo wa mathumisa hore bo mamedi ha ibe bo monate mananeng ohle a latelang a tshebeletso ena ya lesedi FM e tshugotso.

Ari le bonga moruti magele molaetsa o monate o re fileng ngwana mamedi hopola hore o tla boela kopana le ena hape sonta ha sa bekeng e tlang metsotsong e mashoma a mararo ka mora hora ya bosupa. Hodima hlo hora ke ya borobedi sebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika borwa tsa hora ya borobedi re boela re di ballwa ke di engwane mo 18.

Tlhonolo fatso ya modimo e fetang kutlwisiso yohle e buloke mehopolo le menahano ya lona tsebong le leratong la modimo ntate le la mora wa ona e leng Jesu Kriste mme mohau wa morena wa rona Jesu Kriste kopano le matshidiso a moya o galalelang di be le rona botlhe jwalo le ka go saeng kae amen.

0: Mamedi mwana wa metsi Bella Cole are rained you on my heart. Ore ba hantle di mahlogo ra ke apele tsebeletso ke lesedu SABC se bohudi di engwane mo 80. Ore balla ditaba empa di engwane pela re balla tsona ore fa di hlotsa tsona.
1: Tebello ke hore mokapteni wa sepolesa ya sebetsang laboratoring ya diforensic ya SAPS o ile o hlelela kgotleng la dingwe la masrata wa Pretoria hosane. Botsamaisi ba South African National Park se bo phatlaladitse maano a ile o sebediswa o matlafatsa tshireletso dibakeng tse ka thoko ho Kruger National Park. Re tla lekola matšhaba dipapadi le boemo ba lehodimo bakeng sa letsheare la kajeno. Mamela ditaba tsena ka botlalo di a latela hang ka moramona.

Mamedi mano mametse the boys to men ba re dreams mona ho le sedi FM ba re nka jolo ba re be 100 mahlo ho ra ke bobedi ena tsebeletso ke le sedi SABC se bu di ntsana rantwa o re balala ditaba.

0: Double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tsheko class etsa kgetho e tshwanetseng hlokotsa hao. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Utlwetse ka TV license WhatsApp. Re a o bona, o shebella mananeo ho ya hwile, o ithatela drama, o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale, ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hae ka WhatsApp ho 077-6069-060. Fumana balance ya hao, o etse ditefello kapa o hlophise debit order ka pisano e le nngwe fela. Ha ho mela e metelele, ha hona di tshwara hanyane, monate wa tshebeletso o utlwang e kareng ka bele kgale e le teng. Hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala, mme sa hao sona se kganya le ho feta. Jwale o sa emetseng, romela hae ka WhatsApp ho 077-6069-060. Mme o lokise taba tsa TV license ya hao kajeno. Hashtag your screen, your story.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Kaona motsotso.

0: Le kae Mvolisto, ke teng o bua le Mapitso Sibilwane ka mona ka Gauteng. Empa hae ke na Mahadi Frankfurt. Kumametse Mvololo, kumametse. Hei. Ya ne. Kumnati.
1: Hola hola Mvololo. Hai ke mtshiso ka denezwile ke mona tse kumametse. Thank you. Kelapakane ya lele holo.
2: Hai Mvolovolo, Kenny Stunya, Rotanda, Heidelberg. Hai mwanami walibetanza manu, walibetanza meoti. Eish, hai. Hai kona. Tua mora, chaula mora, khasiduge mwanami. Tangos.
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahat. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Le sonta ha o iketlile o etsa eng re lena ne o nna re ka o fe le veli moloi autia strada.

0: ke o taba mabedi metso so mabedi idula hantle go ye mashumi a mabedi e pele re fihla go reng ya bohlano re reportela ka mona re ye ho tough guy ka mora bona
1: Bosuko ba o lahlelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele ikushisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di papadi police CDFM ke a le bohe monga pofo momedi re tlhela ntse ile 5 mamelodi sundowns ladies ele noto he deep glow ladies papadi nyana ya Hollywood Bets super league re le ka mona ka mogopingo wa super era re tlhela tsene ka pasa mamelodi sundowns bile ba etsa dipeto tse hlano ke a hlokomela re non hlanhla mthandi non olo qesani e ke di papadi tse tswile nge hlopenge sene he sa Mamelodi Sundowns re ke shebe fela ka potlako ba ke neng mona boitumelo rabale ke mong o bapaditse ke neng re ke boele ke thamala tse ke bone mong o bapaditse ke neng ho bane ke a hlalosa re ba ntse peto tse tharo ho bela ho kene ya perengereshe ya borobong e leng Munashe Mugwara ho kene hape le Munashe Mugwara ke bapaditse ke neng hebne shopping sena sa Mamelodi Sundowns me ke bontsi tshe mo mamelo re papadi ena ka nete e batla e laolwa ke hlopa sena sa Mamelodi Sundowns bile ke bontsa re sitiba tibane sa bona e leng Andile Dlamini ka nete batla iketile mramane me kwa longo bana ha ona mosebetsi mo kalo o ile ngore Andile Dlamini o ntse a o yetsa ntle lo re fela sitiba tibane sa ne sa deep groove ladies e leng mapasa ka mburu e ntse le ena ya sebetsang ka natla ya le ka nguthusa nga sehlopa sa ile o ja di ntlatse hlano di se di letsa mo pota ka morao me ba padisa raro sekeneng shopping sena sa Mamelodi Sundowns ke o ratile mokwena hemne ya keneng ke tswana ba paditse tharo sekeneng shopping sena sa Mamelodi Sundowns me sena se tlhalosa re ka mara pa paditse tseletseng he mmemedi re tla bona leaking mona ka pa leaking ya mna Hollywood Bets Super League dintla di batla di eketse ya bane dintla tse leng tsa seng di tlajilwe pele he re kena papading ena ya Mamelodi Sundowns le deep club ladies hono tlajilwe dintla tse le shome le metsero bedi jole ha se re kenyeletsa le ntla tsena tse hlano re se re ya ka hodimo ho ntla tse mashomo mabedi tse leng hore di tlajwe fela he matsatsing ana a mabedi a leng hore ne se le mosadi papadi mona ho Hollywood Bets Super League se ile sa thagwa jole ka ke bontsi tore tse leng hetsa di papadi di letse ba palotsa tsinglane la maobane fela re tla bona jole ka le mona ho sala fela metso tremine pele re fika o yane e mashome re bong hore papadi ena he mmamedi ya pele mona ho Hollywood Bets Super League bakeng tsa Mamelodi Sundowns le deep club ladies e tla hle e tsa majwang jwalo ka ile mona miriti e se theile he mmamedi tla re ha re khutla ke ya dumela hore mne pele re fika mana hore nya bahlano re tla be re qetile bile re tla be re segile ra akaretsa hore papadi ena ka kakaretso e tsa maile jwang fela ho fika jwale e ntse le 5 Mamelodi Sundowns ladies e le noto deep club ladies papadi nya Hollywood Bets Super League ka mona he ka mogoping wa Super Era ka o tshojwa lo he monga pofo e re ke boele ke khutlela wena ke tla dipetela pele re fitla mane ho reng ya bohlano
0: fela lo jolo ngona me re o le tsena mabele motle re tswa ke nthwena ke la tesamito

sweet back le aya lava ke o lebile hle TNT Ponsobile tsebe ngwana ka ke lebile le wena ka mono hle Dr. Mochatso ke lebile le wena ka mono Bishop ngwana mo sala ngwa papa are ready we la mona tema ke a le bolwe na hle tembang khatu ka u ka thewa ka mona ka bo healing house ngwana ka o habile la pendwala o tla o jile o khotsi o tle 7 colors Mabedi ke a kwala hle di ha mahlatsi di a ka bohlale go rakia botshelela tshebeletsena ke mantlha le sedi ya FM ho SABC di tabatsa ra botshelela di bolaka ke sponono ntsane rantwa

0: di da bazena tsa hora ya bo supa sona di fella mona fela ri phetela ka o lekola tsa di temperature ra kala ka province ya Gauteng Pretoria di bakeng tsa 11:23 Johannesburg ke 7:22 Ferena geng ke 7:21 Mpumalanga e melodi bakeng tsa 5:18 Emalahleni 6:20 Standard Tshwane ke 3:21 Northwest Klerksdorp di bakeng tsa 7:22 Mahikeng ke 8:23 Rustenburg 8:23 Free State Bloemfontein di bakeng tsa 7:21 Welkom ke 7:22 Bethlehem ke 4:19 Northern Cape Upington di bakeng tsa 8:27 Kimberley ke 9:23 Western Cape Cape Town di bakeng tsa 13:19 George ke 12:19 Worcester ke 9:19 Eastern Cape Qabega di bakeng tsa 12:23 Greater Cape ke 8:23 Mthatha 9:23 KwaZulu-Natal Durban di bakeng tsa 17:23 Richards Bay 17:24 Pietermaritzburg ke 9:25 Tsena tsa temperature tsona di fella mona taba tse tla latela tsena e tla batsa hora ya borobong ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena ka kapa ke tseo
1: mamela je le le tlhonolo tsho sonta ha se se ne se se ho bo ho renya botsile ho fela ho renya borobe je le tlhonolo tsho lo ka kapa le sedi fm
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobe.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Teko ya paternity e fetuile tla e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo eo ba boingotsheng. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.